0: Samo hitovi.
1: Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino.